baiga. Ine jege minde suma noro koi ban kasi da bambera koi. Ine guru karakanaji bolo guru chile kanaji bolo koi. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idote ya. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechi di hinka.